0: Hai tiri di trauma, come va?
1: Come on!
0: Hai tiri tiri tiri di trauma. Hai tiri tiri tiri di trauma. Hai tiri tiri tiri di trauma. Hai tiri tiri tiri di trauma. Hai tiri tiri tiri di trauma. Hai tiri tiri tiri di trauma. Hai tiri tiri tiri di trauma. Hai tiri tiri tiri di trauma. Suena la sirena. Patearon la puerta. Creo